Pati. Kaya na ti fompe mon gouba pompil pati. Pati. Pati. Kaya na ti fompe mon gouba pompil pati. Pati.